celebramus missam de Dominica decima quinta per annum, cum prefazione quarta de Dominicis et prece eucharistica tertia.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In illo die exiens Iesus de domo sedebat secus mare, et congregate sunt ad eum turbe multe, ita ut in naviculam ascendens sederet, et omnis turba stabat in litore. Et locutus est eis multa in parabolis dicens. Ecce exiit qui seminat seminare, et dum seminat, quedam ceciderunt secus viam, et venerunt volucres, et comederunt ea. Alia autem ceciderunt in petrosa, ubi non abebant terram multam, et continua exhorta sunt, quia non abebant altitudinem terre. Sole autem orto estu averunt, et quia non abebant radicem aruerunt. Alia autem ceciderunt in spinas, et creverunt spine, et suffugaverunt ea. Alia vero ceciderunt in terram bonam, et dabant fructum, aliud centesimum, aliud sexagesimum, aliud tricesimum. Qui habet aures, audiat. Et accedentes discipuli dixerunt ei, quare in parabolis loqueris eis? Qui respondens ait illis, quia vobis datum est nosse mysteria regni celorum, illis autem non est datum, qui enim abet dabitur ei, et abundabit, qui autem non abet, et quod abet auferetur ab eo. Idio in parabolis loquor eis, quia videntes non vident, et audientes non audiunt neque intellegunt, et ad impletur eis, profetia Isaie dicens, audito audietis et non intelligetis, et videntes videbitis et non videbitis. Incrassatum est enim cor populi ei uius, et auribus graviter audierunt, et oculos suos clauserunt, ne quando oculis videant, et auribus audiant, et corde intellegant, et convertantur, et sanem eos. Vestri autem beati oculi, quia vident, et aures vestre, quia audiunt. Amen, quipe, dico vobis, multi profetet justi cupierunt videre, que videtis, et non viderunt, et audire quae auditis et non audierunt. Vos ergo audite parabolam seminantis. Omnis qui audit verbum regni et non intelligit, venit malus et rapit quod seminatum est in corde eius. Ic est qui secus viam seminatus est. Qui autem super petrosa seminatus est, ic est qui verbum audit, et continuo cum gaudio accipit illud, non abet autem in se radicem, sed est temporalis. Facta autem tribulatione vel persecutione propter verbum, continuo scandalizzatur. Qui autem est seminatus in spinis, ic est qui verbum audit, es sollicitudo seculi, et fallacia diviciarum suffocat verbum, et sine fructu efficitur. Qui vero in terra bona seminatus est, ic est qui audit verbum, et intelligit, et fructum affert, et facit aliud quidem centum, aliud autem sexaginta, poro aliud triginta. Verbum Domini.
1: Laus tibi, Christe.
0: Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem cieli et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumine de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consustantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Santo ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dextram Patris. Et iterum, venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in spiritum sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam, sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam, confitior unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dio Padre ci vuole suoi amici e commensali per soccorrerci e condividere con noi la sua gioia. Riuniti nella sua casa, a lui eleviamo la nostra fiduciosa preghiera.
1: Ripetiamo, donaci, Signore, la tua grazia.
0: Donaci, Signore, la tua grazia.
1: Per la Chiesa, nelle difficoltà della storia, sia forte nella fede, perseverante nella pazienza e ardente nell'amore. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, la tua grazia.
1: Per Papa Leone, che vive un tempo di riposo a Castel Gandolfo, il contatto con la bellezza della natura ritempri il suo corpo e il suo spirito per poter continuare nel ministero di guida e pastore. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, la tua grazia.
1: Per coloro che governano i popoli, scelgono sempre le vie del dialogo e siano leali promotori di pace, libertà e giustizia. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, la tua grazia.
1: Per quanti sono provati dalla malattia, dalla solitudine e dall'angoscia, siano confortati dalla fede nel Cristo crocifisso e risorto, sola speranza dell'uomo. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, la tua grazia.
1: Per i giovani in cammino, siano attratti da tutto ciò che è vero, nobile, puro e amabile, e portino frutto compiendo generose scelte di vita. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, la tua grazia.
1: Per noi che partecipiamo a questa Santa Eucaristia e per chi segue attraverso la radio, affidiamoci con umiltà alla parola di Dio e perseveriamo fedelmente nella vocazione ricevuta per divenire fermento di santità nel mondo. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, la tua grazia. Padre buono, tu sei giusto e fedele e sempre ascolti le suppliche di chi ti invoca con cuore sincero. Fa risplendere nella nostra vita la luce di Cristo Signore nostro. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.